Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: panna. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hello listeners, this is Taylo and you're now tuned into Antenna Web Radio.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: questo bisogno.
1: Ciao, sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radioraduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e aeroporti intelligenti.
6: Lavora,

0: oggi parliamo proprio di quello che succede dietro le quinte degli aeroporti.
1: La parte che i passeggeri non vedono,
0: ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare i bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori,
0: cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri, eh?
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no, possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. Lei non sostituisce chi lavora in aeroporto, gli dà semplicemente più informazioni e più velocemente.

Certe cose non le vedi finché non le perdi, e solo allora capisci quanto spazio occupavano, quanto peso reggevano, quanta vita tenevano insieme. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è legame. Un legame non si costruisce in un giorno, si forma lentamente, attraverso la ripetizione dei gesti, la condivisione del tempo, la presenza nelle cose piccole che non sembrano mai importanti sul momento. Una telefonata breve, un caffè preso insieme senza un motivo preciso, una frase detta di passaggio che però l'altro ha sentito davvero. Non ci accorgiamo di quanto valgono queste cose mentre accadono. Le viviamo come normale, come ovvie, come scontate. E poi un giorno quella presenza non c'è più. Per la distanza, per il tempo, per qualcosa di più definitivo. E capiamo che quello che pensavamo fosse uno sfondo era in realtà una struttura portante. Il legame non ha forma, non si vede, non si tocca, non si misura. Eppure quando c'è, regge tutto. E quando si spezza, si sente il vuoto in ogni direzione. Nelle abitudini, nelle conversazioni, in quei momenti della giornata che erano suoi, senza che te ne fossi mai accorto. Ci sono persone che con la loro presenza hanno creato un filo tra noi e il mondo,

più nitido, più prezioso. Grazie per quello che hai dato senza saperlo, per il filo che hai lasciato e che ora tiene, scalda, orienta. I legami veri non finiscono con chi li ha creati, continuano in chi li ha ricevuti. Si trasmettono, si trasformano, trovano magari nuove forme e a volte nelle giornate in cui tutto sembra fragile, è proprio quel filo invisibile a ricordarci dove siamo e da dove veniamo. Non lasciare che i tuoi legami diventino invisibili prima del tempo, dillo adesso, a chi puoi ancora dirlo. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole anche oggi. Se vuoi puoi commentare questa puntata così come le altre sulle nostre pagine Facebook e sui nostri social. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci risentiamo domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Guardi, noi stiamo per aprire, minuto più, minuto meno.
1: Scusi, ma chi parla?
2: Supermarket.
1: Ma ha sbagliato il numero, chi cercava?
2: No, stiamo aprendo, avvisiamo che in caso uno avesse bisogno, ecco, le porte tra pochino si aprono.
1: Ah, e dov'è?
2: Che cosa?
1: Mi ha detto che è un supermercato.
2: Sì, via Lisbona.
1: Ah.
2: Le serve qualcosa?
1: No, al momento niente, grazie.
2: Abbiamo il baccalà in offerta, in caso.
1: Va bene, comunque siamo a posto per il momento.

Beh, con molto garbo e molta eleganza la signora non si è buttata via, ma comunque ha detto che non gli serve nulla. Noi signora comunque siamo sempre in quella via e in caso dovesse fare un giro al supermarket ci venga a trovare. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi conoscere novità discografiche, situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena vissuto e molto altro. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Supermarket!

0: giocherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Giustina, che era sempre allegra, tanto che ogni volta che pregava spuntavano coriandoli dalle sue maniche. Durante una messa solenne ne uscì con così tanti che il vescovo si ritrovò sommerso sino alle ginocchia. Lei sorrise e disse: «È lo spirito che fa festa».

0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: pronto. Sì, scusi, no, su Santa Giustina, ci perdoni per il discorso dei coriandoli.
1: Prego.
0: Dei coriandoli di Santa Giustina, quella che era sempre allegra, si diceva.
1: Non mi dice niente, guardi.
0: Ah, non ha, perché non ha seguito l'almanacco, forse?
1: No, decisamente no.
0: Ah, ho capito. Quindi non è una santa venerata dalle sue parti, deduco.
1: No, decisamente no.
0: Capito. Allora le auguro un buon proseguimento.
1: Niente, anche lei. Assolutamente.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.
2: Chi è il re più ricco del mondo? Pensate, ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht. Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui, come ho detto prima, 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e molto altro ancora. È il tesoro di Maha Vilankorn, il re della Thailandia, considerato il monarca più ricco del mondo. E non rileggo il nome perché è impronunciabile. Comunque, è salito al trono il 13 ottobre del 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'ufficio dei beni della corona, un'istituzione che sino al 2018 controllava i beni della monarchia. Secondo alcune informazioni, l'organizzazione controllerebbe 6.560 ettari di terreni di primo ordine in Thailandia e 40.000 contratti di locazione a livello nazionale.
3: Scusi, chi parla?
2: E supermarket, abbiamo parlato del re della Thailandia che c'ha gli aerei, c'ha gli appartamenti, c'ha un sacco di cose.
3: Scusi, ma lei deve ricaricarsi il cellulare, perché non sa chi parla, non sa chi è, non è un supermercato, non so niente.

per il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, ovviamente parliamo di Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad analizzare, ad ascoltare un'altra canzone del disco meravigliosa, Locomotive Breath, un brano potente, energico, un riff memorabile. Parla dell'inevitabile avanzare del tempo, dei problemi che si accumulano, del destino che schiaccia l'individuo. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the old time loser headlong to his death. Suggestiona molto l'immagine di qualcosa che non si può fermare, come il respiro di una locomotiva che avanza senza sosta. Piccolo aneddoto, è uno dei pezzi più suonati dei Jethro Tull nei concerti. Le sezioni strumentali, parlando, consentono grande spazio di esibizione per la band, la tensione costruita via chitarra, batteria e variazioni ritmiche.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi. No, volevo dirle che ci ha particolarmente colpito il tema e il sound di questa canzone.
0: Che canzone?
1: Questa qui dei Jethro Tull che stiamo mandando in onda ora.
0: No, non l'ho mica mandato io.
1: Chi l'ha mandata lei? L'ha mandata lei la canzone?
0: No, io no.
1: E dove l'abbiamo ascoltata noi che la stiamo ascoltando?
0: Ah, non lo so.
1: Ma lei è al supermercato, no?
0: Sì, no, io sono a casa.
1: Ah, ecco perché non l'ha ascoltata, perché noi la stiamo trasmettendo tramite il supermercato.
0: No, io sono in casa.
1: Il supermarket?
0: Sì, la saluto perché ho un lavoro qua da fare.

0: pronto?
1: Sì, pronto? Pronto, scusi signora, supermarket, il controllo del flusso stradale della giornata. Gentilmente, su via Oberdan, Guglielmo, oggi ha riscontrato un traffico anomalo rispetto ai giorni scorsi?
0: No.
1: Cioè, come macchine, motori?
0: No. Guarda che non sono uscita neanche.
1: Ah, oggi non è uscita fuori, quindi?
0: No. Anche lui non ha...
1: Ha chiesto al suo capito, cioè, quindi non avete notato un aumento del traffico?
0: No.
1: Ho capito. Ha avuto già comunicazione lei che potrebbero fare una rotonda lì sulla strada?
0: No.
1: Ho capito. Lei è favorevole alle rotonde?
0: Non lo so.
1: Cioè, potrebbero aiutare, diciamo, il traffico a fluire meglio, ecco.
0: Vabbè, certo.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Vabbè.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi martedì, con il nostro consueto carrello della spesa pieno di novità musicali, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi un artista con una canzone con un nome molto strano, albicocca arsenica, con noi Lomas. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie a voi, grazie, sono felice di essere qua con voi.
0: Ciao Lomas, allora ricordiamo ciao. Anche che questa canzone è in collaborazione con Nadia Dolce, che salutiamo, ma che quest'oggi non è con noi telefonicamente, quindi faremo noi un approfondimento su questo brano. Allora, albicocca arsenica gioca su un contrasto pazzesco, la dolcezza dell'estate in superficie e una relazione un po' tossica sotto. In più c'è la firma di un maestro dell'ironia e della sensualità come quello di Cristiano Malgioglio nel testo. Come è nata questa collaborazione e come siete riusciti a rendere così leggero e ballabile un amore pericoloso?
1: Ma com'è nata? È nata nel senso che io, collaborando ormai da tanti anni nelle produzioni e nei dischi di Cristiano, nelle sue creatività, lui è una persona molto eclettica, ci trovavo in studio e avevo scritto questa musica e lui aveva sentito questa melodia un po' arabeggiante, un po' spagnoleggiante, e mi ha detto: cavolo, che bello, voglio aiutarti a fare il testo, perché lui è una grandissima penna, no?
0: Certo.
1: E mi ha dato questa mano di fare questo testo, ma però dovresti trovare un featuring di una ragazza, perché se tu parli di amore un po' così, un po' dolce, un po' tossico, dovresti trovare qualcuno che potrebbe darti la controparte, no? Allora l'ho fatta sentire a Nadia, che in quel momento stava venendo a fare dei dischi da me, è impazzita, e abbiamo fatto questo brano che ha il sapore appunto estivo, che comunque è un po' in spagnolo, un po' in italiano, ed è una firma, penso sia anche una melodia molto internazionale, comunque lei, certo, è italo-canadese, quindi è, insomma, anche lei ha dato quell'internazionalità che il brano meritava, insomma.
0: Ascolta Roma, appunto parlando anche di Nadia, il pezzo unisce le vostre identità vocali su questo ritmo pop latin e reggaeton, entra subito in testa ed è già candidato a tormentone di quest'estate 2026. Qual è l'ingrediente segreto che scatta quando unite le vostre voci e che farà ballare tutti sotto l'ombrellone?
1: L'ingrediente segreto è che comunque ci siamo subito trovati a livello di gusti musicali, perché lei ha interpretato il ritornello e comunque gli altri pezzi in cui canta, fa le doppie voci su di me, in una maniera in cui molto congrua e molto simile ai miei gusti, perché io cercavo una persona che comunque potesse entrare nel pezzo a gamba tesa, senza magari cambiarne un po' il senso, il sentimento vocale. Quindi ci siamo trovati subito bene, era quello che volevo che arrivasse. Lei è stata molto brava a entrare nella parte.
0: Ascolta Roma, c'è anche un videoclip, se non sbaglio, di questo video, cioè di questa canzone, scusa, su YouTube.
1: Esatto, sì, lo troviamo su YouTube, è mai uscita qualche giorno, stiamo facendo un po' di view, siamo contenti. Poi vabbè, chiaramente su tutti i digital store, Spotify, iTunes, Apple Music, e sono contento. Adesso faremo anche delle presentazioni in qualche piazza, e io penso che l'1 luglio saremo a Marina di Modica a presentarlo davanti a una piazza, davanti a Gremita, e quindi sono contento per adesso.
0: Beh, diciamo che si promette bene per quest'estate, esatto, 2026. Yeah. Ascolta Roma, sì, a questo punto ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Se hai dei contatti al volo da darci per quanto riguarda il poterti cercare sul web, quindi non so, pagine ufficiali, social, quello che sia.
1: Sì, potete trovarmi su Instagram, TikTok, scrivendo, e Facebook come In Arte Roma, tutto attaccato. Potete trovare anche Nadia come Nadia Dolce e anche a DJ Jump, che ha collaborato con noi nella produzione del disco. Ci trovate su tutti i social.
0: Perfetto Lomas, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona estate artistica e ci ascoltiamo al Bicocca Arsenica. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille a voi, ciao, un abbraccio.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi il disturbo, no, gentilmente così una domanda, se finora, fino adesso la puntata sia stata di suo gradimento.
0: La puntata?
1: Sì, siamo in diretta.
0: Quale puntata?
1: Di supermarket, siamo in radio dentro il supermercato.
0: Guarda, io non ne so niente.
1: Perché non segue, se lei quando va a fare la spesa non ci ascolta, quindi?
0: No.

0: Sì, pronto.
1: Sì?
0: Sì, salve, scusi, per l'autista del consorzio agrario, per lo scarico del volatile, verso che ora possiamo passare?
1: Scarico del?
0: Volatile, abbiamo uno scarico di un gallo su con... Scusi che ce l'ho
1: sì,
0: sul camion.
1: Sì. Scusi, ma che, da chi è stato ordinata?
0: No, non lo so, io soltanto lo scarico perché non c'è neanche da pagare nulla, dobbiamo solo scaricarlo e andare via perché è pure tardi. Quindi io devo soltanto fare lo scarico.
1: No, perché noi non abbiamo ordinato galli.
0: E che ci facciamo, galli. Scusi? Non l'avete ordinato voi?
1: No.
0: Ah, forse c'è stato un errore da parte. Come facciamo però? Io adesso non è che lo posso portare indietro.
1: Ma ascolti, io non lo so lei dove sta, se anche questo è il telefono giusto.
0: Sì, no, perché io so, ho anche due o tre scarichi da fare, poi ho finito, nel senso poi torno a casa.
1: Vabbè, ma a me non mi interessa.
0: Che se lo lascio lì davanti, poi arrangiate, che ti devo dire? Perché non è che posso portarlo a casa.
1: No, grazie, io.
0: Non ha nessuno lì attorno in caso che. Magari mi.
1: Non lo so, provate a vedere, ok? Grazie.

E grazie a tutti voi che oggi ci avete fatto compagnia in Supermarket Show, ma purtroppo le cose belle giungono al termine. Io detto questo vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per oggi e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

0: più forti del momento. 20 tracce pazzesche. Partiamo subito forte dalla posizione numero 20.
1: Iniziamo la nostra chart. Perdono 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Un duetto che unisce due delle voci più eleganti, intense e amate del nostro pop, capaci di emozionare il primo ascolto. In classifica la posizione numero 20, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Scivolano indietro di 3 passi, ma la loro energia resta intatta. Una collaborazione freschissima che racconta la contemporaneità con quel pizzico di malinconia e ritmo che non guasta mai. In classifica alla 19ª posizione, Clara e San Giovanni con Le ragazze.

Ed ecco la prima altissima nuova entrata di questa settimana, un ritmo travolgente, un testo tagliente che vi conquisterà fino dalle prime note, una ventata di originalità allo stato puro. Posizione numero 18 per Dito nella piaga e Businessman.

sue sette posizioni e si posiziona qui, ma il suo stile cantautorale, ironico e disincantato, continua a colpire nel segno. Un brano che fa riflettere ballando nel suo stile inconfondibile. In classifica alla 17ª posizione, Folminacci con Maledetto me.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
3: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
5: Un tuffo pesante questa settimana, ben 13 posizioni perse per loro. Eppure questo ritmo così retro e trascinante, ispirato a grandi miti del rock, continua a risuonare forte nelle nostre cuffie. Alla posizione numero 16, i The Colors con Rolling Stones.

Attenzione, tenetevi forte, perché questa è la novità più calda del giorno. Entrano direttamente alla 15ª posizione due trionfatori della nostra musica, che uniscono le forze per un pezzo che profuma già di grandissimo successo. In classifica alla 15ª posizione, Angelina Mango feat. Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stabili rispetto a 7 giorni fa, la posizione 14, un viaggio sonoro ipnotico, nato dal genio di uno dei migliori producer italiani insieme a due pesi massimi della scrittura. Alla posizione numero 14, Mace Salmo e Colapesce, Cattivi

Perde 5 colpi e si ferma alla 13ª, ma la sua corsa è tutt'altro che finita. Una melodia killer, pesante, per le spiagge e per farci muovere a tempo per tutta la bella stagione. In classifica alla 13ª posizione, Annalisa con Canzone Estiva.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Un passo indietro di 10 posizioni per questo trio tutto al femminile, che unisce tradizione e modernità in un mix travolgente. Un ritratto fiero e ritmato delle proprie radici. In classifica la numero 12, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
7: Mi sento

0: Guadagna due posizioni ed è vicinissimo alla top ten. Un brano teatrale, eccessivo, poetico e rock al tempo stesso. Capace di capovolgere ogni regola del pop italiano, come solo lui sa fare. In classifica all'11ª posizione, Achille Lauro con Comuni Mortali.
1: E ciao!

Apriamo la top 10 perdendo una sola posizione. Due mondi apparentemente distanti, l'hip hop più crudo e la poesia urbana più intima, che si fondono in un brano di incredibile intensità emotiva. Alla numero 10, Madame e Marrakesh. Volevo capire.

Sale di 2 gradini ed entra di prepotenza tra i primi 10. Atmosfere calde, un ritmo che sa d'estate e di balli a piedi nudi sulla sabbia. Trascinato da una voce graffiante ed inconfondibile, in classifica alla 9ª posizione, Irama con Cabana.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
7: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
8: Nuova entrata pazzesca direttamente alla numero 8. Una delle interpreti più potenti e raffinate della nostra musica torna con un pezzo che cattura fin dal primo istante. Bentornata in classifica a Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

più. Grande balzo in avanti di ben 5 posizioni. Sonorità acustiche che si mescolano ad un mood urbano e misterioso. Un viaggio tra ritmo e ossessione che sta conquistando tutti. In classifica alla 7ª posizione Samurai J con Flamenco Paranoia.

La nuova entrata più alta in assoluto della settimana vola dritta alla numero 6. Un collettivo di talenti incredibile per un pezzo che omaggia una terra magica, unendo elettronica e tradizione. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

sale di 2 posizioni e si prende la numero 5. Energia pura, un groove funky irresistibile e quell'ironia intelligente che ci fa cantare squarciagola sin dal primo ascolto. In classifica alla 5ª posizione, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Scende di 3 gradini e manca il podio per un soffio. Un brano urban dal sapore fresco e rilassato, perfetto per accompagnare le domeniche e i momenti di totale spensieratezza. In classifica al numero 4, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Al terzo posto in salita di 3 posizioni, un'atmosfera avvolgente, sensualità al ritmo di bossa nova e una vocalità magnetica che ci trasporta dritti verso mete esotiche. In classifica alla terza posizione Gaia con Bossa Nostra.

Medaglia d'argento, guadagnano due posizioni e vedono la vetta. Il loro è un pop orchestrale, romantico ma pieno di energia, con un titolo che gioca con le lingue ma parla dritto al cuore. Alla posizione numero 2, Pinguini Tattici Nucleari, Scusa, Sorry, Lo Siento.

E sul gradino più alto del podio, in salita di 4 posizioni, c'è la nuova canzone regina d'Italia. L'incontro tra l'entusiasmo travolgente della storia del pop e la freschezza della nuova generazione. Il vento soffia forte sul

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta. Io.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingue Giganti. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao a tutti, cari ascoltatori. La domanda sorge spontanea: ma chi ve lo fa fare di stare ad ascoltare questo programma? Chiaramente sto scherzando, la risposta è una sola. A tutti voi ed anche al sottoscritto piace la bella musica italiana. Comunque grazie di essere qui e diciamo pure grazie ad Antenna Web. Finite le sviolinate, passo a presentare le prime canzoni. Zucchero, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, Miserere, Elisa con Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare, Luca Carboni, Le storie d'amore, Gianna Nannini, Fenomenale. Mettiamoci comodi e buon ascolto!

Ancora una bella voce femminile, quella di Malika Yan, la prima cosa bella. Nino Buonocore, il mandorlo. Fiorella Mannoia, la casa in riva al mare. Marco Armani, solo con l'anima mia.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Per oggi solo canzone di ieri e la cosa non mi dispiace. Ligabue, piccola stella senza cielo. Giuni Russo, un'estate al mare. Lucio Battisti, Don Giovanni.

non c'è perché le canzoni sono tutte vincenti. Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi, Diodato, Che vita meravigliosa, termina Ivano Fossati, Discanto.

di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso, per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti.

È arrivata l'ora di levare le tende e lasciare spazio ai colleghi certamente più meritevoli del sottoscritto, e ce ne sono tanti qui ad Antenna Web. Non mi rimane che dirvi grazie per l'ascolto, sperando di potervelo dire pure la prossima volta. Un saluto a tutti!

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere.

Ciao, sono Eminem Ilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e aeroporti intelligenti.
7: Lavora

0: oggi parliamo proprio di quello che succede dietro le quinte degli aeroporti.
1: La parte che i passeggeri non vedono.
0: Ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare i bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori.
0: Cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri,
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no, possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. Lei non sostituisce chi lavora in aeroporto, gli dà semplicemente più informazioni e più velocemente. Ma per

Certe cose non le vedi finché non le perdi, e solo allora capisci quanto spazio occupavano, quanto peso reggevano, quanta vita tenevano insieme. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è legame. Un legame non si costruisce in un giorno. Si forma lentamente, attraverso la ripetizione dei gesti, la condivisione del tempo, la presenza nelle cose piccole che non sembrano mai importanti sul momento. Una telefonata breve, un caffè preso insieme senza un motivo preciso, una frase detta di passaggio che però l'altro ha sentito davvero. Non ci accorgiamo di quanto valgono queste cose mentre accadono. Le viviamo come normale, come ovvie, come scontate. E poi un giorno quella presenza non c'è più. Per la distanza, per il tempo, per qualcosa di più definitivo. E capiamo che quello che pensavamo fosse uno sfondo era in realtà una struttura portante. Il legame non ha forma, non si vede, non si tocca, non si misura. Eppure quando c'è, regge tutto. E quando si spezza, si sente il vuoto in ogni direzione, nelle abitudini, nelle conversazioni, in quei momenti della giornata che erano suoi, senza che te ne fossi mai accorto. Ci sono persone che con la loro presenza hanno creato un filo tra noi e il mondo, persone che non hanno mai fatto cose straordinarie, o almeno non sembravano tali, erano semplicemente lì, disponibili, costanti. E quella costanza, quella presenza silenziosa e affidabile, era già tutto. Oggi voglio ricordare chi non c'è più, chi ci ha insegnato il significato di questa parola senza mai pronunciarla, chi con la sua presenza, forse discreta, forse silenziosa, forse anche breve, ha lasciato un legame che il tempo non ha sciolto. Anzi, che il tempo ha reso più chiaro, più nitido, più prezioso. Grazie per quello che hai dato senza saperlo, per il filo che hai lasciato e che ora tiene, scalda, orienta. I legami veri non finiscono con chi li ha creati, continuano in chi li ha ricevuti. Si trasmettono, si trasformano, trovano magari nuove forme. E a volte, nelle giornate in cui tutto sembra fragile, è proprio quel filo invisibile a ricordarci dove siamo e da dove veniamo. Non lasciare che i tuoi legami diventino invisibili prima del tempo, dillo adesso. A chi

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi qui nella mia rubrica di libri web vorrei parlarvi di un libro molto particolare perché è interessante, è profondo, è toccante, però racconta anche che con la forza, la determinazione e la costanza si possono ottenere davvero grandi cose. Il libro di cui voglio parlarvi è Il coraggio di chi ha perso di Franco Chianelli, però di questo vorrei parlarvene direttamente con lui perché Franco è qui con noi. Benvenuto Franco tra gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, in questo libro, conosciamo tutti praticamente chi è Franco Chianelli, specialmente chi è del posto lo sappiamo, e sappiamo anche quanto ha fatto, però magari ci fermiamo, come è successo anche a me onestamente, andiamo verso il Silvestrini, sappiamo che c'è il centro Franco Chianelli, che è stata costruita questa cosa, però in realtà magari non pensiamo cosa c'è stato dietro questa costruzione. E in questo libro io ho avuto modo di capirlo e di leggerlo, e veramente definirlo pazzo visionario è poco perché ha costruito dal nulla, veramente dal nulla, molto. Allora, la mia prima domanda è questa: ma allora perché questo libro? E perché tutto questo?
1: Allora, noi, io e mia moglie, il 1º luglio del 90, dopo un calvario di 3 anni, 3 anni e mezzo circa, tra ricadute, recidive, guarigioni, insomma, mio figlio si è arreso a una leucemia linfoblastica acuta. Noi avevamo conosciuto tante famiglie all'interno, visto il periodo, gli anni trascorsi in ospedale, avevamo

fa una scoperta eccezionale ed è il primo al mondo, ripeto, il primo al mondo ad effettuare il trapianto di midollo incompatibile da genitori a figli. Poi, se i figli sono adulti, anche da figli a genitori. Questo ha dato la possibilità di guarire a tantissime persone che, se non avevano il donatore, purtroppo quando recidivavano di una leucemia o di un linfoma, di un mieloma, non avevano più possibilità di guarigione. Visto che questo risultato ha attratto a Perugia anche un giocatore, diciamo, di livello nazionale, Andrea Fortunato, un giocatore della Juventus che si è ammalato di leucemia, dall'ospedale di Torino l'hanno mandato in America e dall'America l'hanno inviato a Perugia dicendo: tu hai una possibilità e quella è Perugia. Pensate, dall'America, che diciamo sono i più bravi nel campo delle medicine e hanno veramente una fama internazionale gli americani. E questo che cosa ha comportato? Questa scoperta ha comportato un afflusso enorme di persone che venivano a curarsi a Perugia. E allora abbiamo pensato, insieme al professor Martelli, di poter creare qualcosa. E lui mi ha portato un esempio che in un paese giù dell'America avevano un benefattore, aveva costruito un residence, tra l'altro più piccolo di questo, per ospitare proprio i malati che si ricoveravano in quell'ospedale. E mi ha detto, dice: Franco, questi quanto è bello, c'è anche la piscina sul tetto. Gli ho detto: Massimo mio, ma la piscina sul tetto non ce la faranno fare sicuramente, ma non importa. E poi ho detto: ma noi un benefattore qui dove lo trovi? No? E poi ho pensato che invece noi avevamo tanti volontari e anche tanti benefattori che, diciamo, dopo già erano passati 4 anni da quando era nato il comitato e le persone ci stavano aiutando. E io in quel momento ho preso il coraggio a 4 mani e cosa ho fatto? Ho chiesto di poter costruire il residence insieme però al CREU, insieme al centro trapianti Andrea Fortunato. La Juventus ci donò, diciamo, 250 milioni delle vecchie lire con una partita che fece a Salerno in memoria di Andrea Fortunato, perché tornando indietro, Andrea Fortunato poi è morto, però è morto perché si è comportato da ragazzo un po' pazzarello, come diceva suo fratello. Lui è morto di un'infezione presa allo stadio, in un momento che lui era immunodepresso e doveva stare attento. Lui andava con gli amici in discoteca a divertirsi, era giovane. Giovane, e come mi diceva suo fratello Candido, che aveva 2 anni più di lui, è una testa dura, ha detto. Era una testa dura, e effettivamente. Vabbè. Comunque, sta di fatto che la gente veniva qui e aveva bisogno di qualcosa. Noi abbiamo presentato un progetto pubblico, privato e volontariato. Avevamo coinvolto la Grifolatte, avevamo coinvolto l'azienda ospedaliera, l'università, il comitato Chianelli. La Grifolatte era diciamo, l'azienda privata, il comitato era il pubblico, se vogliamo, e tutti insieme abbiamo presentato questo progetto. Però questo progetto l'avevamo presentato io e il professor Martelli. E quando io andai dall'assessore, allora Ranieri Antonini, no? Quando gli ho presentato tutto questo progetto, Residence, Centro Trapianti Andrea Fortunato, anzi, prima il Centro Trapianti Andrea Fortunato, poi il Residence e il CREO Centro Ricerca, quando sono uscito, mi ha detto: questo è matto. Ha detto: lo posso scrivere sul libro? Io ho detto: sì, scrivi pure, perché effettivamente, insomma, un po' di pazzia c'era su quel progetto mastodontico. Poi è successo che l'università si è ritirata, il progetto però è andato avanti lo stesso, perché noi abbiamo avuto sempre più gente che ci aiutava. Abbiamo costruito i primi 30 appartamenti. Sono 30 appartamenti che sono camere bagno per il paziente, soggiorno, divano letto matrimoniale, bagno per i familiari, angolo cottura, e tutti gli appartamenti hanno il terrazzo, hanno il loro terrazzo. E praticamente, mi sente sì perché ho avuto una telefonata, ma e questo, diciamo, terrazzo, e poi c'è tutta una corte interna all'interno del residence dove i bambini scendono, giocano.

0: vanno in bicicletta, c'è una piccola chiesina, c'è una palestra, una sala giochi, una medicheria, c'è uffici per le psicologhe, per l'assistente sociale, per i musicoterapisti, facciamo di tutto noi. Abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all'interno del residence e dell'ospedale che praticamente assistiamo a 360 gradi i pazienti e i loro familiari. Ma la cosa più bella è perché, siccome la gente ci aiuta, noi non chiediamo niente alle persone, alle famiglie che vengono lì. Loro hanno un alloggio a disposizione. Chi vuole, chi può, quando parte, lascia quello che vuole. Tanti non lasciano niente che non possono. Però quelli che tornano, pensate, a casa a mani vuote, sapete cosa fanno? In memoria del loro caro che hanno perso, bambino, adulto, che sia, organizzano delle cene, no, per ricordare un trofeo calcistico, diciamo uno spettacolo teatrale, qualsiasi diciamo cosa per poter poi restituire quello che hanno avuto gratuitamente. E questa è un po' la storia della motivazione per cui abbiamo costruito il residence, perché da fuori arriva tanta gente a curarsi a Perugia, e tuttora è così.
1: Ma lì ospitate soltanto bambini o malati oncoematologici, oppure anche con altre patologie? Avete allargato un po' più oppure?
0: Sì, brava. Noi siamo partiti per i bambini. Dai bambini poi abbiamo quei adolescenti, adulti, anziani, anziani che possono curarsi, diciamo, e poi anche malati oncologici e anche chi fa il trapianto di rene. Quando c'è la possibilità, abbiamo ospitato anche famiglie che magari hanno avuto un incidente e il figlio era in rianimazione. Insomma, quando c'è spazio, lo diamo a tutti. Noi nel 2020, io sono andato in banco, ho preso un altro mutuo di 4 milioni e ho ampliato con altri 20 appartamenti, perché i 30 iniziali costruiti, 26, diciamo 20...
1: 2020, ricordiamo, anno del Covid, in cui nessuno faceva niente. Franco Canelli, ecco, prende e va...
0: Io direi che lì ho rafforzato la mia fama di pazzo visionario, insomma, veramente, perché andare a firmare un mutuo di 4 milioni, ma io non ho avuto paura. Mi dovete credere, dice, ma tu sei pazzo. Non sono pazzo, perché la gente, quando tu hai una 15.000 persone che ti aiutano, noi quando siamo partiti eravamo 18 genitori.
1: Ecco, e ora siete?
0: 15.000 persone che mandano chi 5 euro, chi 10, chi 100, chi 1.000, ognuno fa la sua offerta annuale, e poi ci sono anche aziende che ci donano, perché possono portare in detrazione, no, secondo il loro fatturato, no, quando presentano la denuncia dei redditi c'è una quota che può essere donata e portata in detrazione dalle tasse.
1: A proposito, possiamo anche ricordare il 5 per 1.000 a questo punto?
0: E il 5 per 1.000 è un altro grandissimo aiuto per noi, perché ci consente veramente di pagare dei professionisti che stanno... Abbiamo 4 psicologhi, pensate, una per i bambini, una per gli adolescenti, una per gli adulti e una per le famiglie. E sono presenti tutti i giorni, sono presenti. E questo è importante per chi sta isolato in una camera, specialmente per un adulto, un adolescente e un adulto, diciamo, anche anziano, perché quando tu ti ammali di una leucemia devi stare in isolamento completo. Noi eravamo abituati al Covid perché le mascherine le utilizzavamo da prima e da sempre, e le utilizzeremo sempre, e stanno anche 40 giorni in una camera senza uscire. E a quel punto c'è il musicoterapista, c'è l'arteterapista, c'è la psicologa, c'è il volontario, e lì tutto serve per distrarli, per cercare di stare vicino a queste persone, che è fondamentale in quei momenti lì. I bambini sono più liberi, hanno i genitori, poi loro, i bambini, sopportano meglio la malattia. Dopo un po', sì, hanno dei periodi più brutti, pesanti, insomma, in cui soffrono anche fisicamente, no? Però loro affrontano con più spirito. E pensate una cosa, io ho notato...
1: L'ingenuità dei bambini, no? L'innocenza e l'ingenuità dei bambini.
0: Io, Daniele, quando lui si è ammalato la prima volta, poi si è guarito, no? e io sono ricresciuto i capelli, è ritornata a scuola, sembrava che avevamo risolto, dopo un anno ha recidivato, vabbè. In quel periodo che era ritornato normale, no? Stavamo guardando la televisione, c'era un attore calvo e a me è venuto l'istinto di dire: Daniele, dico, ma tu quando avevi perso i capelli? A te non ti faceva nessun effetto. Ma guardato e mi ha detto: sì papà, te l'ho fatto credere a te. E abbiamo notato che i bambini proteggono i genitori. E il volontario che va all'interno del reparto per dare quella mezz'ora al genitore di uscire anche un'ora, andare a prendere un caffè, andare a sfogarsi, a piangere, perché davanti ai bambini non piangono, però i bambini si accorgono. E si possono, nascondono le proprie sofferenze a noi genitori. Questo è oramai è stato constatato più di una volta. Ecco, sì.
1: Sono eccezionale, c'è niente da fare.
0: Ah, sono supereroi veramente, supereroi sul serio. Lo fanno, lo dicono, no? Visto oggi tutti si vestono da supereroi, no? Ce ne sono tanti di questi eroi. Ebbene, loro sono davvero, però.
1: Anche perché hanno la spontaneità, danno retta ai propri sentimenti, a quello che sentono e lo trasmettono e lo sentono proprio dentro, per cui è una cosa che viene dal cuore, non hanno filtri e non avendoci questi filtri riescono a sentire meglio.
0: E su questo libro noi abbiamo scritto un po' la storia vera dell'ematologia e della pediatria, che grazie alla pediatria, deve dire grazie all'ematologia, perché pensate che volevano chiuderla, no? È stata chiusa 3 giorni e noi però ce l'abbiamo messa tutta, eravamo pronti, andavamo su a Perugia, abbiamo affrontato chi dovevamo affrontare, no? E abbiamo riaperta, ma dico io come? Abbiamo un centro di eccellenza, vengono a curarsi da fuori noi perché in Umbria abbiamo pochi bambini e dobbiamo mandarli al Bambin Gesù o al Meyer a Firenze? E non è accettabile, gli ho detto io, no. Siamo in questo momento, siamo i migliori, senza assoluto, possiamo dare le migliori cure e i nostri bambini devono fare i viaggi della speranza. E no. E no. Allora siamo riusciti a mantenere il reparto aperto. Il professor Martelli, visto che in quel momento mancava il pediatra, ha mandato 2 dei suoi medici e abbiamo continuato e oggi siamo un centro di eccellenza. Pensate. 6 mesi fa è stato fatto un intervento in Italia eccezionale, è stato cambiato il DNA a 4 adolescenti, a 5 adolescenti, pensate, abbiamo cambiato il DNA a 5 adolescenti, no? 2 al Bambin Gesù, 1 a Padova e 2 a Perugia. Il nostro centro è un'eccellenza e oggi siamo orgogliosi perché grazie alla gente i nostri malati possono curarsi qui e nel migliore dei modi. E questo è veramente importante. E leggendo tra le righe, a parte le storie di tanti bambini, di tanti ragazzi che sono venuti anche da fuori, dall'estero, e di bambini che non ce l'hanno fatta, di bambini che sono guariti, adolescenti che sono guariti, l'invidia si nota, l'invidia che c'è tra i medici. E tuttora c'è l'invidia tra i medici.
1: Peccato.
0: Sì, per invidia del collega, magari uno ha bisogno di fare un intervento, qualsiasi intervento, no? Importante o meno importante, spesso viene dirottato fuori dai nostri ospedali umbri. Vai di qua, vai di là, perché lui sa, ma invece magari quel collega che è stato cercato è più bravo dell'altro. Quello per invidia e dice vai fuori, perché qui non siamo all'altezza. Questo succede e succede in tutti gli ospedali, non succede a Perugia, in tutti gli ospedali.
1: Quando il bene primario dovrebbe essere quello del paziente e basta.
0: Sì, è così. Questo libro ci sono alcuni di questi esempi che uno leggendolo, e se uno lo legge la prima volta forse l'emozione ti nasconde alcuni passaggi, però se lo rileggi con calma la seconda volta, la seconda volta ti accorgi che quel medico che magari ha voluto fare partorire la madre e ha trapiantato il bambino con il midollo del fratellino, no? Perché il protocollo nazionale ancora non riconosceva questo trapianto, questo si parla dei primi 2 anni, perché adesso è un trapianto che funziona e funziona molto bene, no? E allora potevano scegliere. Hanno scelto un paio i bambini non ci sono più, una bambina di Umbertide e un bambino di Tuoro non ci sono più perché, secondo il mio parere, non hanno voluto fare quel trapianto da genitori a figli. Allora la mamma ha dovuto fare un altro figlio, è arrivato dopo un anno, diciamo pressappoco, questo figlio un altro anno per farlo crescere. E quel fratellino che stava male è stato fatto il trapianto di midollo dopo 2 anni, che effettivamente era tardi, ormai la malattia si era impossessata troppo. E questo perché? Perché non c'era accordo, perché c'era invidia solo sul professore, perché sai, il professore a livello mondiale è riconosciuto come persona veramente di altissimo livello. Sai, purtroppo l'invidia è una cosa brutta. E poi anche, cioè, io dico, i camici bianchi, no? Sono anche mafia, la chiamo la mafia bianca io, ecco.
1: Insomma, c'è il suo bel da fare lì dentro, penso.
0: Sì, no, noi ci abbiamo tanto da fare perché veramente queste persone hanno tanto bisogno. Hanno tanto bisogno del comitato, tanto bisogno dei volontari, tanto bisogno di rimanere vicino a loro. E io spero che ci sia gente, anche pazienti magari che sono stati in cura, che verranno alla presentazione del libro, perché sarebbe bello anche avere qualche testimonianza, diciamo, di quelle zone là. E ci saranno due, ci sarà il primario della pediatria, il dottor Francesco Azioni, e il professor Pierini, che attualmente sarà chiamato in America, questo però poi dopo lo spiegherò meglio, a un convegno internazionale in cui partecipano tutti i medici del mondo a parlare di quello che viene fatto a Perugia.
1: E questo è motivo di orgoglio, molto orgoglio sinceramente.
0: Anche perché lo sa,
1: e
0: perché
1: di speranza, su questa... orgoglio e speranza per chi ha bisogno, per chi sta male.
0: Esatto. E noi questi due medici, sia Francesco Arcioni, che adesso è primario della pediatria, e sia il professore Pierini, che adesso è responsabile del centro trapianti, diciamo, qui a Perugia, in Umbria, li abbiamo aiutati con borse di studio quando erano giovani. Anche perché indirizzati sempre dal loro maestro, professor Martelli, e lui aveva visto bene, ha detto: questi sono bravi, aiutiamoli con la ricerca, a farli. E questo è una grande soddisfazione anche questa.
1: Infatti siete stati lungimiranti anche in questo.
0: E abbiamo trovato il cavallo vincente,
1: esatto,
0: insomma. Ecco,
1: direi
0: questo.
1: Io guardi, signor Franco, purtroppo il tempo è tiranno e ci dobbiamo salutare. Però io veramente la ringrazio, invito le persone a partecipare alla presentazione dei suoi libri, a leggere il libro e soprattutto, anche perché no, a entrare più in maniera diretta nel mondo che ha costruito.
0: Noi siamo liberi, anzi, a noi fa piacere se chiunque può venire a visitare il Residence, perché parlarne è bello, ma se uno lo vede rimane colpito molto, molto, molto più profondamente. Poi incontrare quelle persone che hanno fatto il trapianto, che raccontano la loro storia, che si diventa amici. Adesso in questo momento ancora staranno a fare il karaoke all'interno del salone, no, dove ci sono le riunioni, dove vengono fatte le feste di Capodanno, le feste, diciamo, di Carnevale, no? Perché si cerca veramente di fare tutto il possibile per distrarre dalle preoccupazioni, le terapie e delle malattie. E chi vuol fare il volontario, le porte sono aperte.
1: Grazie, grazie veramente, grazie di cuore per la testimonianza e per il lavoro che fate, che è veramente immenso, eccezionale. A me la curiosità di venire lì mi è venuta leggendo il libro, assolutamente.
0: E noi vi aspettiamo, va bene?
1: Grazie.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti.
2: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata, è un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due Festival Bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e i ladri di biciclette.

amici di Musical Chatter era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venir voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete «Ma chi ti puntini puntini?». Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap. Diciamolo che comunque risulta fruibile proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone. Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Ciao amici, ci ritroviamo insieme al nuovo appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90, 2000. In studio come al solito per voi Corrado Marescalco. Bene, possiamo iniziare alla grande, via col disco The First di oggi.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano di Michael Jackson del 1978, è il singolo del cantante statunitense, appunto Michael Jackson, il primo estratto dal suo quinto album in studio, Off the Wall, è pubblicato il 10 luglio del 79, Rhythm and Blues Pop, si chiama Don't Stop Till Get It Now.

Allora amici, siamo arrivati al 1989, è un singolo di Zucchero Fornaciari estratto dal Long Plain Oro, Incenso e Birra, genere blues, funk, pop, produttore Corrado Russici, Zucchero Sugar Fornaciari con Hi Diavolo in Me, Diavolo in Me.

Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories. Da Fabian da Crema.

brano. Allora, il grande successo dei Verve si chiama Better Sea Symphony 1997, il singolo del gruppo britannico dei Verve, pubblicato il 16 giugno del 97 come primo estratto dal terzo album in studio, Urban Hamsi, genere Britpop rock sinfonico. È il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 2000, per l'esattezza 2009, arriva Arisa con Sincerità, il singolo della cantante italiana, pubblicato il 18 febbraio del 2009 come primo estratto dal long play omonimo, genere pop swing.

non c'è che dire, anche oggi abbiamo scelto bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È il singolo del gruppo musicale statunitense Heart Wind and Fire, Terra, Vento e Fuoco, con le tre componenti della formazione Emotions in veste di coriste, pubblicato nel 1979 dall'album I Am. È un classico della musica disco. Oggi abbiamo scelto questo grande successo, si chiama Boogie Wonderland, Terra, Vento e Fuoco, Heart Wind and Fire. Grande voce quella di Phil Bailey and Maurice White.

0: Ottimo successo per la voce di Lucio Battisti, l'ultima produzione in collaborazione con Mogol, Orgoglio e Dignità. Tratto da Long Plain, Una giornata uggiosa. Uno dei brani più belli di Lucio Battisti.
1: Ora sono Marta, vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco.

Grande successo e grande voce quella di Mick Hucknall, grande leader dei Simply Red, è del 1995, questo brano è tratto dall'Home Plane Life, si chiama Fairground.

0: nella scaletta di oggi di Flashback Music Memories c'è anche lui, Piero Pelù, con questo grande successo del 2002. Bene bene, male male. È un brano di questo grande artista pubblicato come singolo il 6 settembre del 2002, anticipando l'uscita del long play UDS, l'uomo della strada. Genere pop rock, rock alternativo. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327-4360-221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?
1: Questa vita eccezionale ti vada bene, bene, bene, male, male, male.
0: Ruota shuffle per quanto riguarda Flashback Music Memories va ancora avanti.

Un fantastico brano del gruppo più famoso del mondo, gli ABBA. 1976 è il singolo del gruppo svedese, pubblicato nel 76 dalla etichetta Polar Music. Dall'album Arrival, il grande successo pop, Europop, si chiama Dancing Queen, gli ABBA.

0: Una bella canzone che abbiamo rispolverato dal repertorio di Paolo Turci, 89. È una delle canzoni più famose di quest'artista, scritta da Mario Castelnuovo e arrangiata da Piero Fabrizi. L'artista romana ha rappresentato questo brano al Festival di Sanremo 89, vincendo il premio della critica Mia Martini nella categoria Emergenti. Bambini, Paolo Turci. Abbiamo la nostra amica Daniela che ci saluta.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback e in particolare a Corrado Mariscalco. Da Daniela.

Il suono amico, quello di Flashback, Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Siamo arrivati al 1994 e allora abbiamo inserito questo brano del gruppo italiano Playa Iti. Si chiama L'estate magica, The Summer is Magic, Playa Iti, Disco Hero Dance.

C'era anche lei qui a Flashback Music Memories, la grande voce di Carmen Consoli. Siamo arrivati al 2000. Primo singolo estratto dal suo quarto album Stato di Necessità del 2000, genere pop rock in bianco e nero.

fantastico, insuperabile, grandissimo, il grande genio Stevie Wonder. È un celebre brano scritto, prodotto e registrato da Stevie Wonder nel 1976 come secondo singolo estratto dallo storico Long Plain Songs in the Key of Life. Il brano è omaggio alla grande e leggendario musicista jazz Duke Ellington. Si chiama Sir Duke. E il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

è una canzone che è rimasta nei nostri cuori sicuramente. 1982, Un'estate al mare di Giuni Russo. Fu scritto da Franco Battiato per il testo e da Franco Battiato con Giusto Pio per la musica. Dietro alla spensieratezza estiva, il testo affronta la storia malinconica di una prostituta che sogna una vacanza al mare come segno di riscatto e libertà. Allora amici, abbiamo terminato anche per questa puntata Flashback Music Memories. Vi lascio con Favi Fibra e Le Donne. A tra 7 giorni, ciao, sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye.

0: accenderà.
1: Ed incominciamo la nostra settimana con On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in questa caldissima estate. Siamo nel pieno del mese di giugno, tra un pochino andremo verso il mese di luglio, quindi il caldo finalmente è arrivato. Non so, dalle mie parti è abbastanza secco, vi dico la verità. Non c'è quell'umidità fastidiosa che solitamente crea disagio durante l'estate, anche se il meteo ha detto che nei prossimi giorni veramente comincerà a fare il caldo, quello cattivo. Staremo a vedere. Noi nel frattempo ci immergiamo come di consuetudine con i nostri due appuntamenti settimanali nel miglior mercato indipendente italiano.

Ritrovarci ancora di Alessio Piazzolla, cantautore, produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

0: sono più veri.
1: Luciano D'Abruzzo con il nuovo singolo che andremo a breve ad ascoltare, Porto Venere al mare, è il nuovo singolo del cantautore laziale milanese d'adozione che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

0: cuore sonnato, sì.
1: Ed è in rotazione dal 1° di giugno del 2026 in tutti i principali store e piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore Angel Miseno con il nome molto particolare. Si chiama Rivolta, è molto più di un brano, è un atto d'accusa poetico e diretto contro l'antropocentrismo e lo sfruttamento sistematico del pianeta. La canzone nasce dall'urgenza di raccontare una natura che non subisce più ma reagisce, trasformando la musica in un vero e proprio manifesto ecologista.

Beatrice Bigoni, Mai, una canzone che celebra l'amore, frizzante, allegro, invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata, è bene non farsela scappare mai.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano e in inglese.

soli 21 anni già da lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Tu, nuovo singolo dei Malign Waver, estratto dall'EP Lungomare Italiano. Il brano racconta una relazione che sembra finita, ma che continua a raffiorare attraverso ricordi, emozioni, contatti che riportano continuamente al passato. Al centro della canzone c'è il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la difficoltà di dimenticare davvero qualcuno che ha lasciato un segno profondo.

0: la sto cercando.
1: Non ci sarà misericordia di Nicola Boni racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo. Ispirato anche alle atmosfere del romanzo Misery di Stephen King, il brano trasforma dolore, manipolazione e dipendenza affettiva in un manifesto dark hard rock intenso e cinematografico dove la rabbia non esplode, si raffredda.

illusioni. La musica emergente è una delle forme più pure di coraggio artistico. È il suono di chi non ha ancora nulla da perdere e tutto da dire, dove l'urgenza di esprimersi conta immensamente più dei grandi budget di produzione.

città. Fa male è il singolo di debutto di Rosiel, fuori ovunque dal 10 di giugno. Racconta quel momento dedicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Stefano Metteo con Bocca, il brano già disponibile sulle piattaforme digitali, segna il nuovo capitolo discografico del cantautore classe 2003. Un brano intenso, viscerale, che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore. Con un testo diretto, ricco di immagini evocative, il giovane cantautore mette a nudo la vulnerabilità ed il desiderio, dando vita ad una narrazione autentica, specchio della sensibilità contemporanea.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento al secondo incontro radiofonico con il mercato indipendente, ricordandovi che se volete riascoltare le nostre puntate lo potrete fare su TuneIn, Amazon Music e Audible.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

0: e Dance 99 Edition speciale House 90.
1: Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: canzoni che entrano a far parte della nostra vita piano piano, altre che irrompono e ci fanno sognare. Entrambe le troverete qui nel Suono dei Ricordi playlist con la principessa
1: e il vostro romantico Nenei J.
0: Durante questa puntata ascolteremo Culture Beat, Imperio, Shannon James, Satellite, Mary Chiani, Two Colors, Gaia e Joy Salinas.
1: Tutte tracce pronte a ritornare a far parte della vostra vita.
0: Cominciando da Culture Beat, Do I Have You?
1: Quello che sta per iniziare
0: è il Suono dei Ricordi playlist.
1: Yes. You are clear to initiate power up.

0: era il 1995, quando si usava a fare i CD con gli intro, i passaggi tra una canzone e la successiva. È anche il caso di questo album Inside Out, che conteneva Do I Have You, che abbiamo appena ascoltato, Crying in the Rain, Miracle, Inside Out, Take Me Away, Nothing Can Come, Troubles, Get It Right.
1: Tutto a posto, Nigel?
0: Abbastanza, anche perché il prossimo CD contiene lo stesso tema, cioè l'intro e una serie di canzoni. Sono Imperio e il brano è Never Go Away.

0: come sta andando? Spero bene. Abbiamo ascoltato Shannon James, Far Away, Factory Team Remix, perché in questo programma Il Suono dei Ricordi Playlist si ascoltano le versioni che probabilmente non avete ancora sentito, come ad esempio la prossima,
1: che ascolteremo dopo aver ricordato la nostra infoline.
0: Assolutamente sì.
1: Tri qui tri di triini tri tri si tittini,
0: che in italiano significa
1: 342-3133-781.
0: Potete contattarci anche attraverso i social,
1: pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, lo stesso nome è per il sito web.
0: Detto questo, ci gustiamo Satellite, The Land of Promise.

Interessante questa versione di Let the Music Play di Shannon, cantata da Mary Chiani, precisamente Mary McCloskey, nata a Drumchapel a Glasgow in Scozia nel 1969. C'è anche il suo sito marychiani.com e, contrariamente a tutte le aspettative, è ancora funzionante. Abbiamo superato con lei la metà della playlist del suono di ricordi riguardo gli anni 90, ora ci aspetta la terz'ultima canzone, Two Colors con Love and Emotion.

0: Qualcuno si dispiace perché sono terminati gli anni 90, altri gioiscono perché iniziano gli anni 80, gli ultimi 30 minuti insieme ad ascoltare 8 pezzi, uno più bello dell'altro.
1: A volte ne ascoltiamo anche 9.
0: Un distillato di successi rappresentato in questa puntata da Alan Cook, Dennis Williams, Book of Love, Chris, Malen Kim, Alan Ross, 49ers e...
1: Visage.
0: Dovevi per forza dirlo tu, principessa.
1: E chi altri?
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: Iniziamo subito con due remix, Alan Cook, Do You Want to Stay, nella versione del 2010, e adesso Dennis Williams, Let Hear It From The Boys, DJ Paul Harwood Remix, sì, il nostro remixer ufficiale ormai.
1: Continuate a ballare con noi.

0: Ma che volete di più? Mixiamo anche le canzoni fra di loro. Book of Love, precisamente Ted e Susan Ottaviano, che anche se condividono lo stesso cognome non sono imparentati, ma sono americani. Perché uno dice, vabbè, Ottaviano è un cognome italiano, ma come sempre noi siamo dappertutto e facciamo buona musica. Anche nel 1985, quando uscì questa Boy, un successo davvero internazionale. Ma prima di proseguire con la prossima canzone, ricordiamo i nostri contatti.
1: Giusto, Nigel. 342-3133-781 tra quattro da tra satatana.
0: Social, che sembra più una parola bolognese.
1: Motal Dick Man.
0: Oppure social.
1: Oppure Turtolen. Pagina Facebook DJ.NiJ. Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Fate una capatina sul nostro sito web,
1: dove troverete tutte le informazioni riguardanti il nostro programma fin dalla sua nascita, dai primi vagiti fino ad oggi.
0: Principessa, dai, è ora arrivato il momento di ascoltare un brano che abbiamo già sentito durante questa stagione, ma quella che c'è già in sottofondo è una versione molto particolare, la rock version del brano di Chris 2x2.

0: Questo brano dà il significato al nostro slogan, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Rock version per il brano di Chris, 2x2, e adesso ci aspettano Mel & Kim, Showing Out, seguite da Alan Ross con...
1: Valentino.

0: Dietro al progetto 49ers c'è la mente pensante della Media Records. Sì, lui, Gianfranco Bortolotti, che negli anni 80 sperimentava suoni che poi negli anni 90 divennero il masterpiece di tutti. Insomma, tutti volevano realizzare quel suono della Media Records. Negli anni 80 si gettavano le basi usando la tecnica del campionamento che andava molto forte in quel periodo. Ne furono coinvolti progetti come 49ers, che abbiamo appena ascoltato con Di Valcore, e ovviamente
1: Cappella,
0: che non mancano anche quando non ci sono. Ma adesso ascoltiamo
1: Visage.

0: Cantiamo insieme il titolo, principessa?
1: Certo, We Fade to Grey.
0: E con questa ci salutiamo, un abbraccio dal vostro NJ
1: e dalla vostra intonatissima principessa.
2: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

Bentornati a Parole di Musica da Maria Luisa. Vi ho lasciato con una playlist sulla noia, quindi oggi, per tirarci su, balliamo. Ci sono tantissime canzoni dedicate al ballo e al ballare. Non sapendo quali scegliere, ho deciso di fare due puntate. Iniziamo la playlist ballerina di oggi con un pezzo del 79, una tarantella travolgente, accompagnata da un testo che racconta una delicata storia d'amore. Comincia con: sciolgo le trecce, i cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano. Umberto Balsamo con Balla.

Continuiamo a ballare con il Duca Bianco e la sua strafamosa Let's Dance, scritta 40 anni fa e ancora molto conosciuta. Balliamo, indossa le tue scarpe rosse e danza al ritmo del blues. Let's Dance, David Bowie.

Restiamo nel 1982, ma torniamo in Italia con Franco Battiato. Con lui partiamo per un viaggio alla scoperta di etnie diverse e tradizioni antichissime. Un viaggio che ha come filo conduttore la danza. Prima tappa Egitto, poi Indonesia, Turchia, India. Torniamo verso casa, ci fermiamo in Albania e poi ancora Bulgaria e finiamo il nostro viaggio danzante in Irlanda. Voglio vederti danzare, Franco Battiato.

0: Esiste una tribù, esistono i fratelli, che più sono diversi e più sono fratelli. Ognuno ha la sua storia e le sue tradizioni, ognuno il suo colore e le sue religioni. Ma il battito del cuore è lo stesso per tutti. La musica fa muovere tutti, ma il battito del cuore è per tutti lo stesso. La musica e il resto nel cesso. Una tribù che balla, giovanotti.
1: Attenzione.

0: Che cosa sarebbe l'uomo senza il suo cuore? Sarebbe un'ombra senza luce. Sarebbe un corpo senza spirito. Sarebbe un luogo senza la sua gente. Sarebbe l'Italia senza l'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: La danza ha anche la sua giornata internazionale, cade ogni anno il 29 aprile. Ed ora è il turno del Mambo, che nasce a Cuba nel 38, quando fu presentata una canzone ballabile intitolata Mambo. Nel corso degli anni, alla musica fu associata una tipica danza, tuttora in voga soprattutto a La Habana, Città del Messico, e New York. E allora, Mambo, Vinicio Capossella.

Fino a qualche tempo fa le discoteche e i locali da ballo erano chiusi a causa del Covid-19. E allora, dove si balla? Se lo chiede Dargen D'Amico in un brano pubblicato a febbraio di quest'anno. Il pezzo è un invito alla leggerezza in questo periodo difficile dovuto alla pandemia. Dove si balla? Fottitene, balla. Tra i rottami, balla per restare a galla. Qui la discudenza è vista come uno strumento di evasione e la cura ai mali che ci circondano. Dargen D'Amico, dove si balla?

E abbiamo finito anche oggi qui a Parole di Musica, ma non prima di lasciarci con un ultimo brano, anzi, un ultimo ballo. Da qualche parte ho letto che la tarantella, come la pizzica, fa parte di quelle tradizioni disumane inspiegabilmente tramandate nel tempo. E per fortuna, aggiungo io. Quindi abbiamo iniziato con una tarantella e chiudiamo con la pizzica. Io vi aspetto alla prossima puntata di Parole di Musica con la seconda parte di canzoni dedicate alla danza. E adesso scateniamoci con il gruppo canzoniere grecanico salentino e Taranta. Ciao a tutti da Maria Luisa.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Una nuova puntata di Emergenti in Adozione, che bello, non vedo l'ora di ascoltare
0: queste... Siamo qui!
2: Partiamo dal nord, partiamo con Basico.
0: Sei Milano che parla piano.

0: che piangi, che fremi, che brami, odi e cedi.
1: Bellissimo il video di questa canzone, La mia città, Carlo Audino.

0: Ciao, ciao Sabrina, ciao Carlo, ciao a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Piero Strada, cantante, cantautore, e io parto sempre, come dire, con i piedi per terra e la testa tra le nuvole quando scrivo uno dei miei brani, perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni e costruirci sopra musica, magia, storia, un po' di ironia. Questo è un po' il modo in cui mi piace lavorare. Oggi voglio presentarvi un brano molto importante per me, che si intitola Forte come un drago. Forte come un drago è un brano molto introspettivo ed è qualcosa che vedrete molto bene anche nel videoclip che ho girato allo specchio. Vedrete, è un videoclip veramente molto particolare e serve a dire a tutti noi, ma soprattutto a me stesso, che quando siamo in difficoltà, quando abbiamo veramente bisogno di aiuto, dentro di noi c'è la forza di un drago che può aiutarci. Basta guardare un po' bene nel nostro cuore ed è lì che ci aspetta. Vi lascio a Forte come un drago, spero che vi piaccia. Un abbraccio fortissimo da Piero Strada. Ciao.
1: Ricordare.

Non ti ho detto basta perché non bastava. Sento un grande freddo addosso, freddo come lava. Pioggia che dilava i tagli di una lama. E sogni la tua voce, la mia mano stringe. Rimango di sasso, faccio di una

0: adesso stiamo ai maghi.
1: E quindi dobbiamo ricordare il sito emergentinadozione.it.
0: Seaside Music.it. Questo sono io,
1: Carlo Audino, Wizard Merlin.

0: Action!
1: Ciao ragazzi, un saluto a Riccardo e Sabrina e a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono un cantautore rock. Oggi vi faccio ascoltare Un Giorno Storto. Let's keep it dancing.

Ciao Carlo e Sabrina, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono il vostro artista Francesco Pallara e vi dedico il mio singolo con il videoclip dal titolo Questo è amore. Ciao.

0: Radice Cubica ci cantano
1: Freddo e grana.
2: Mi rincuoravo, svuotavo la borsa di corsa, sceso da un treno, mi sarei salvato, ancora confuso, senza risorsa.

0: rock and roll.
1: Bene, sai che siamo arrivati alla fine anche
2: sì,
1: questa volta.
2: Sì, siamo arrivati alla fine.
1: Emergenti in adozione di questa puntata termina qui, dopo questa canzone che fra poco vi lanceremo. Vi ricordiamo il sito
2: emergentiinadozione.it
1: e seasidemusic.it.
2: Loro sono Trinema
1: con Perder Tempo. Vi salutiamo, ciao!
2: Ciao.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa, questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angle. I'm that bitch, I'm that girl.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colomba Coro, un produttore e chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colomba Coro.

E questa era Kalamba Koro, un brano scritto da Richard Bonnat, dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton, che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia The Tale, ovvero sia Il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quiet Alone. Per quanto riguarda Just Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Just Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quiet Alone.

Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti, ma quel banco non l'occupò mai.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

0: Sono Kadir, ascolta la mia nuova canzone su Antenna Web. Si intitola Minna Minna E. Buona musica.
1: Papi, me cantas la ninna nanna.

Forza. Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: si invecchiano mai.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in maciute. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

0: die in drauf ist, ein Begist, der mal sieht, was drum.
1: Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: nel Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.
1: Nel Funky Groove.
2: It's been about a year since I was letting out a tear that was blue in the memory of you.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire il viaggio itinerante all'interno di realtà che mettono in evidenza alternative e contemporary R&B e uno sguardo importante verso i grandi classici del passato di funk and soul, e il tutto è naturalmente rispondente a Rare Funky Groove. Io sono Dedo e il primo brano che abbiamo ascoltato è denominato semplicemente Been Here Before. Damn.

Dopo una pausa di 5 anni, Tana Taylor ritorna con un progetto discografico che prende il nome di Escape Room. Ha riconosciuto il contributo fondamentale del fidanzato attuale, l'attore Aaron Pierre, che ha svolto un ruolo quasi executive producer ed appare nel suo visual album. La loro relazione poi è stata ufficializzata nel 2025 e nel mese di giugno si è pubblicamente mostrata insieme celebrando il compleanno di Pierre e condividendo momenti salienti all'interno dei social club di entrambi i profili. Bed on Roses, Tiana Taylor.

Si chiama semplicemente Tando Zide, cresciuta a Soweto in Johannesburg, proviene da una famiglia di genitori coristi, immersa sin dalla nascita in quella che è l'armonia del canto e della musica. Ha frequentato la prestigiosa National Schools of Art di Bremfontein, dove ha suonato in un'orchestra e cantando nel coro fondato da un gruppo a formazione a cappella durante il percorso appunto di studi del liceo, e sebbene abbia studiato quindi servizio sociale al Witwatersrand End del 2018, la sua passione per la musica ha continuato a guidarla, e nel 2019 è stata finalista nel contest Emirates Pool of Jazz, un punto di svolta per delineare la sua identità artistica. Break, this is Tando. Tando. Un vecchio classico del palcoscenico musicale datato 1981, siamo nell'epoca ancestrale del funky music. Lei è Linda Taylor, In the Pocket.

Si chiama Habir, nasce a Fez in Marocco, si trasferisce in USA, in particolar modo nello stato della Virginia, all'età di 5 anni, è cresciuta con la musica di Hum Kutulm, grazie all'influenza del padre che lavorava come autista di limousine e ascoltava musica classica durante i viaggi. E aveva sviluppato un forte legame con queste radici nordafricane e si definisce poi Habir un artista che fonde due mondi, le sue radici arabe e la musica pop occidentale. Habir parla apertamente di voler usare il proprio ruolo per combattere quelli che sono gli stereotipi sulle donne arabe musulmane attraverso l'immagine, ma soprattutto la musica. Butterflies.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Hinek. Un brano nuovo nell'interpretazione di Alternative Contemporary R&B per la Mr. Tank. Ricordate che già dall'età di 15 anni iniziò a registrare nel seminterrato di casa, condividendo rap personali. Un anno dopo, quando lei e il fratello pubblicano un freestyle video su Facebook che inizialmente si fece naturalmente notare. Le dualità tra rapper e R&B sono state già dal primo mixtape Winter's Diaries, dove Think ha bilanciato il rap in incisivo e vocalità dolci, costruendo una versatilità che ricorda naturalmente il percorso di Lauryn Hill. In questa accezione, Can We Talk, niente proprio di meno, insieme a Bryson Tiller.
1: Nothing. Rare funky groove.

0: Alcune curiosità dietro il gruppo musicale Kilk, denominato da Isaac Sartor, che racconta di aver iniziato a cantare nei nati di Los Angeles, dove si unisce con la sorella Deborah. Insieme hanno deciso di formare un gruppo e dopo alcune audizioni viene coinvolto anche Howard Huntersberry. Isaac scrisse i testi di It's a Winning Time ispirandosi allo slogan dell'icona basket Magic Johnson, It's a Winning Time, e realizzò il pezzo insieme a Felton Pilede di Con Funchan. Il trio ha partecipato anche alla colonna sonora di Penitentiary, esibendosi nella scena di un nightclub. Kilk con Baby You Can Be On The One. Ancora funk!
1: Grandi classi.
0: T.S. Monk, The Bon Bon V. Siamo proprio all'interno del repertorio funk.

grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: il suo nome è Nanny Guns, ha 22 anni, è di Baltimore, si trasferisce ad Atlanta in tenera età, dove scopre nuove opportunità creative e si immerge nella fiorente scena musicale. La sua prima passione per la musica sboccia prestissimo, inizia a cantare ed esibirsi all'età di 4 anni, partecipando a spettacoli scolastici, talent show, recite, coltivando questo talento vocale sin da bambina. Crescendo poi ascolta artisti di neo soul come Chrisette Michele, Keisha Cole, Jennifer Hudson, Lauryn Hill e tanti altri, ma fu proprio Whitney Houston a lasciare in lei un'impronta profonda, ispirandola ad elevare la propria voce e la presenza artistica. Nena Guns, Capsule Groove.
1: Sometimes I sit and wonder where your mind's at, 'cause I can't seem to figure out where mine's at. I know this was more than just a quick lay. Feeling

curiosità su Harris Ford si distingue per essere un giovane artista denominato come quello che intraprende il famoso Christian Pop, Gospel e R&B, forse una nuova ondata musicale che è emergente nel corso dei tempi prossimi, darà luce, lustro di sé. Comunque ci aggiorniamo nel luglio del 2025, ha registrato, pensate, ben 23 milioni di streaming totale su un 112.000 ascoltatori mensili e 27.000 followers sulle piattaforme musicali. Le canzoni, diciamo, più ascoltate di questo repertorio sono naturalmente This I Know, Shove Me Love, My Good, Keep In, Bad Energy, Paul Paint the Sky. Noi abbiamo ascoltato semplicemente Choice. This is Harris Ford, una versione, come si suol dire, neck dubbing, come uscì a quell'epoca nel 1983 l'album di remix di questa formazione che stava andando per la maggiore, almeno per quel che concerte il loro primo album, che prendeva il nome di Body Talk nel 1980. Oggi prendiamo la night dubbing version di un prodotto musicale che prendeva il nome di Burning Up.

importanti polemiche orbitano attorno al signor Kehlani, in particolar modo nel secondo semestre del 2025, il primo che ha ritirato la sua partecipazione alla SOSF Pride Festival di San Francisco, che era previsto a giugno del 2015, del 2025, gli organizzatori hanno descritto una decisione come amicale, senza specificarne però i motivi. E poi la Cornell University ha cancellato la sua esibizione tradizionale evento di Slope Day in maggio 2025 a seguito di quelle che sono state le proteste e le prese di posizione sulle politiche di Israele e la Palestina. A noi interessa la musica, era quella appunto di Chose of Kehlani. Se abbiamo fatto buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme. Ciao! Dave.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.